听嚟就谭嘉仪嘅 Eyes on Me。好啦，接住送上我哋有坤哥嘅歌叫《精装追女仔》。咁好啦，听日我哋听埋 Part 2嘅 Aspa 演唱会啦，祝大家感恩节快乐啊！听日再见，拜拜。